culi cazzuna, d'arezza, da pugna, scarpe, cazzette, da pelle, da tulla, e sciammere, sciammarina, dale che pile de buoi marina, cubettune, buttunera, ducchia, da burpa, se c'è fera, tibia, sciamata, sciocca e durata, ne

La sardella gasunetta, rossa rossa sfaccetta, quello scorno che sa migliaia, sotto uno scoglio s'ambizzaia, ma la vecchia della favosa subito di sua scavanzosa, da sta maniera non trova partita, canna de resta lo marito, si è voglio de colnuca, cande smot non le da fa, ora le cezze, ora lo scorno, anime, cuore e faccio de corno, e ci sedeno la sardella, sa

la patente che stava deposta, la chiamai e faccia tosta, traditore sbravognato senza parola maledata, che aveva inghiandato la letterata, prima di innamorata, de carriera da chi si è, e ogni cosa la decente. E quando l'antisano poveriello, solo via e farfariello, ietta la casa, s'armarra solo, si carregai e go

De pia bella stamazziata, tuffa te tappa te maliona, la diva pacchere se cazzuna, schiaffa bonia per vessa, scupa luna per forze connesse, sciavaricchione, sicuta nosso, e la macossa è filosa, e di mongene galli rumore, pare da vici ascetterò fuori, chi che imbarza cortille cortielle, chi che spate spatte spatelle, chi sto che barre, chi le che spita, chi che ammeno le chi candrita, chi co denaglie,

scandalose, de parai e rai e petrose, sarà chi denti c'è da chiato, scurma turne allitterata, fisci palumba e fiscatrice, corte, le cerni alice, mucche ricciole, musse e mazzune, stelle aluzze e sturiuna, merluzzuongole e murene, capodurio che ballene, capitone a oliareg, cifero, cuoccio, tracene trenghe, treglie, tremole, tronze e tunne, fico, c'è folle e laurea tunne, urbe, secce e calamare, fisce, spade, stelle de mare, fisce palumba e fisce mantiella, boccadore e ceceniele, capichiove, guarracino, cannoli.

zarpe, scalpule, zuppule con le scarpe, sconciglia gambere la gocce, venne rompino con le poste, capitone, sari anguilla, pesce grosso e piccerillo, d'ogni cede nazione, tandillo, tante più tante tandone, quante volte, mamma mia, che se devono arrasessia, a centenario, ara li ballate, a milione, li petrate, morse e pizze, camilione, a dolore.

ma de canda me so già strappato e me manga mo lo sciato, sicché datemi licenza, graziosa e bella udienza, finché sorti una mezza de seie, con la salute de lui.